0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione.

0: con Radio Mugello.
1: Sono le 2:34 minuti.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. One.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
0: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:33 minuti.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

guardo più in là, un'automobile corre e lascia dietro sé, nel fumo grigio e me, in questo verde mondo, indifferente perché da troppo tempo ormai

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: Sono le 5 e 32 minuti.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: vedrai che all'inferno non ci vai tu.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 6:01.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
3: Hey yo B, what up, eh? What we want them to say.

0: Sono le 6:33 minuti.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio Interforze Passi Sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche.
2: Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperi e San Piero Federico Ignesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero a Sieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la regione toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte, un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
1: Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
2: Secondo appuntamento con l'associazione culturale E20, eccezionali eventi dopo quello dedicato a Dante e ai suoi ritratti tenutosi nel corso del Dante Ghibellino 2026. Questa volta Daniela Cappelli condurrà in un viaggio inusitato attraverso le atmosfere e i personaggi del Purgatorio dantesco, guida insolita per visitatori del Purgatorio. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 presso il Circolo Don Bosco a San Godenzo.
1: Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il Circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. E state con Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 84 18 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 84 56 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 84 57 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a
9: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vento terreno zona La Rocca, Vicchio più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 1600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 800 1624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successo.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. Oh!

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene? Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni XXIII 47, Borgo San Lorenzo.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì.

0: soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi 2 anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria di 200.000 euro. Possono presentare domanda le organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea. Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Medicea di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del maggio musicale fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del maggio musicale fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
3: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura 2 nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Il programma inizierà dalle 17 in poi. Nell'ultimo appuntamento dei mercoledì di luglio sarà protagonista anche la musica dal vivo dalle 21.30 e 35 Years Later in Piazza Cavour e i Montuschi Folk in Piazzetta della Chiesa. Una serata ricca di eventi, laboratori per grandi e piccini, mostre d'arte, degustazioni e 2 nuove aperture legate al progetto Agora della Comunità. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
11: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello,

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Buon mercoledì da Radio Mugello.
1: Sulla strada della morte, lungo il mare della sorte, all'incrocio tra luna e spiaggia, sotto una mamma troppo saggia, dietro una giungla di pensieri.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Ascolto. Accendi Radio Mugello. We'll be right back.

0: over and up in the bar.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con

0: scritto la nostra storia.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: State con noi, estate con Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica Radio Mugello, la radio del...

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della riapertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
3: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione con campagne mirate al rispetto del codice della strada costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche.
2: Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperie e San Piero Federico Ignesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate dagli uffici comunali, la regione toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte, un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
3: Da sabato 25 luglio fino alla 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Successo per la Marradi Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una fan du pays nella prova principale di 40 km per 1500 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1 ora 37 minuti e 15 secondi battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2 ore 8 minuti e 49 secondi davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso classic di 28 km per 1200 metri di dislivello, prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
4: Appuntamento con le notizie fra 1 ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile. Segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene? Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Gli annunci economici di Radio Mugello.
13: Vendo terreno zona La Rocca a Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, tosa erba Castel Garden e alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366 346-687-62-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello 353-4884-942. Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24 347-4158-937.
0: Sono le 10:33.
12: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
14: 334-7988-000.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Mugello Renta Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto,

0: Professionisti del settore, in via Fratelli Giugni, a Vicchio.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci, a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Buon mercoledì da Radio Mugello.
5: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia.

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° auto raduno d'epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi 2 anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Mercoledì 29 luglio in piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo Laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19, spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito.
2: Secondo appuntamento con l'associazione culturale E20, eccezionali eventi dopo quello dedicato a Dante e dai suoi ritratti, tenutosi nel corso del Dante Ghibellino 2026. Questa volta Daniela Cappelli condurrà in un viaggio inusitato attraverso le atmosfere e i personaggi del Purgatorio dantesco, guida insolita per visitatori del Purgatorio. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 presso il Circolo Don Bosco a San Godenzo.
3: Giovedì 30 luglio, nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda, con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori, realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19.30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa, aperto a tutti. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo, diretto da Marilisa Cantini, con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un parco di musica e altre storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Successo per la Marradi Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale, e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una Fan du Pays nella prova principale di 40 km per 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1:37:15, battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2:08:49 davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso Classic di 28 km per 1200 metri di dislivello, prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Mondo Visione. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Stadio Orgoglio con voi, Radio Mugello. Insieme fino a mezzogiorno. Vai allora, buon mercoledì ancora e vai di musica.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.

frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore. And you can dance for inspiration.

0: Facciamo anche oggi il punto sul mercato della Fiorentina. Allora, ogni settimana c'è qualcosina di nuovo. Comunque facciamo un po' riepilogo, perché magari qualcuno insomma si è perso un po' quello che è stato un po' il mercato fino ad oggi della Fiorentina. Andiamo prima con le cessioni, ce ne sono tante e ancora ne devono arrivare, perché la Fiorentina ha una rosa proprio ampia, molto cioè, tanti giocatori, tutti a stipendio, e quindi ce ne sono alcuni che vanno anche piazzati. Si sta facendo tanto, quindi Parati ci sta lavorando molto anche in questo senso. Cessioni: Beltrán al River Plate, Quadio al Monza, Amatucci al Deportivo, Martinelli va ad Avellino, Fassini invece a Cagliari, Gosens allo Schalke 04, l'abbiamo detto anche la scorsa settimana con qualche polemica da parte sua, non troppe, poi insomma leggiamo un po' quello che era il suo pensiero, insomma una volta poi alcuni giornalisti dipingono troppo queste affermazioni. Io le ho lette, ma non mi sembra poi che abbia esagerato, ecco. Si capiva che sarebbe rimasto anche volentieri, però ce ne deve andare. Gosens quindi allo Schalke 04, va in Germania, Richardson alle Havre, Bianco al Modena, Di Stefano va all'Empoli, Barak all'Apoel Nicosia e Scuderi allo Juve Stabia. E arriviamo adesso invece agli acquisti della Fiorentina. Vieri arriva dal Gremio, Dragusin dal Tottenham, Attà dall'Udinese, ottimo questo giocatore, ma anche gli altri due secondo me faranno bene. Gimenez, altro acquisto, e Ulay, che anche questo è un altro acquisto. Beh, insomma, io lo dico e non mi stancherò mai di dirlo. Per il momento la Fiorentina è una delle squadre che sul mercato si è mossa meglio. Le altre non hanno fatto tantissimo, anche il Como si è mosso bene, direi. Però la Fiorentina è quella che sul mercato probabilmente ha azzeccato gli acquisti migliori, quantomeno così sembra. E vediamo, c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto tempo per fare, e vedremo un pochino.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: A tutti voi buona estate, estate 2026, la grande estate insieme a Radio Mugello. Portateci con voi, sì, non mi stancherò mai di dirlo. Portate Radio Mugello anche in vacanza, ci potrete ascoltare sempre su www.radiomugello.it. Noi saremo sempre con voi a farvi un'ottima compagnia.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 41 78. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello, inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 9428 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile, inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240,
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. a The Lodge Farm. Giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335-8001624.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Un saluto grande a tutte le...

carta, propongo anche, metto su qualche disco, sì, in queste qualcuna di queste le vivo, le ho vissute anche come anch'io, come nell'organizzazione, dando una mano. E l'applauso è grande perché sono momenti bellissimi questi, si sta all'aria aperta, si sta insieme ad altra gente, si vive la vera atmosfera che una sagra ti può dare. A volte si mangia bene, a volte si mangia un pochino meno bene, però dobbiamo considerare che sono tutti volontari, ecco, quindi ce ne sono dei bravissimi, io devo dire la verità, mi è capitato a inizio estate di andare a mettere sui dischi in una, posso dirlo anche, in una sagra in provincia di Bologna, siamo a Mercatale nel comune di Ozzano dell'Emilia, e ho mangiato perché prima, insomma, è chiaro, la serata è anche un po' lunga, e allora ci portano da mangiare, ero con amici, io ho preso dei tortelloni fatti a mano, fatti in casa, veramente buoni, neanche al ristorante a volte li mangi così buone, carne alla griglia fantastica, insomma spesso mangi molto molto molto bene nelle sagre, ecco, un bravo a tutti voi che tutti gli anni provate sempre a migliorare la vostra sagra, e avanti così, viva le sagre, viva le feste, viva lo stare bene insieme, viva la musica, viva il buon cibo, insomma, e viva questa grande estate 2026.

0: mi arrivano sempre tantissimi vostri messaggi. Con i social utilizzo solo Facebook. I miei figli mi dicono che sono vecchio, perché mi dicono Facebook è da vecchi e che ci volete fare? No, è che insomma non ho tantissimo tempo per curare i social e do un'occhiata sempre solo ed esclusivamente a Facebook. Scrivetemi pure, continuate pure a farlo. Fabio Orgoglio, Orgoglio scritto con due L. Sono arrivati anche molti messaggi con foto dei luoghi, insomma, nei quali voi siete in vacanza adesso, perché ci sono anche molte persone che sono in vacanza in questo periodo. E allora per me è un piacere leggervi, leggere quello che mi scrivete, vedere le foto. Mi piace vedere quando qualcuno va in vacanza, vedere le foto del luogo dove appunto si trova la persona che è in vacanza. Chiedo sempre alle persone che conosco di mandarmi le foto, soprattutto se sono al mare. Mi piace tantissimo vedere paesaggi marini, insomma, fatelo anche voi, mandatemi qualche bella foto. Fabio Orgoglio sarà felice di leggervi e di rispondervi. E buone vacanze.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: www.radiomugello.it. Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Noi ci dobbiamo salutare qui. Sì, il tempo a mia disposizione è terminato. Vi saluto. Tornerò con voi domani alle ore 11, vi aspetto anche domani e vi invito a rimanere sempre all'ascolto di Radio Mugello. Ciao, a domani!

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Il programma inizierà dalle 17 in poi. Nell'ultimo appuntamento dei mercoledì di luglio sarà protagonista anche la musica dal vivo dalle 21.30 e 35 Years Later in Piazza Cavour e i Montuschi Folk in Piazzetta della Chiesa. Una serata ricca di eventi, laboratori per grandi e piccini, mostre d'arte, degustazioni e due nuove aperture legate al progetto Agora della Comunità. Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si Inventa Si Improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle e un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21.15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227. Giovedì 30 luglio nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori, realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19.30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti. Appuntamento per tutti i tifosi viola e gli amanti del calcio e dello sport in generale alla Società Sportiva di Bivigliano in Piazza Don Castelli. Giovedì 30 luglio alle 21.30 si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Stefano Cecchi che presenterà il suo video racconto Violitudine, un omaggio per il centenario della squadra gigliata ricco di testimonianze storiche, racconti e passione. L'evento fa parte di una serie di incontri e serate organizzate in occasione del cinquantenario della Società Sportiva di Bivigliano, punto di riferimento per la comunità in particolare durante la stagione estiva per l'aggregazione giovanile non solo, con i suoi tornei di calcio, calcio a 5 e le altre attività dedicate a grandi e piccoli. L'incontro si svolgerà ad ingresso libero, per informazioni 339-4602-322. Dal sabato 25 luglio fino alla 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: A Pian del Voglio domenica 2 agosto Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi. E state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene.

0: scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello. State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio Interforze Passi Sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storica o di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Il programma inizierà dalle 17 in poi. Nell'ultimo appuntamento dei mercoledì di luglio sarà protagonista anche la musica dal vivo dalle 21.30 e 35 Years Later in Piazza Cavour e i Montuschi Folk in Piazzetta della Chiesa. Una serata ricca di eventi, laboratori per grandi e piccini, mostre d'arte, degustazioni e due nuove aperture legate al progetto Agora della Comunità.
3: Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperi e San Piero Federico Agnesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla Regione Toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal Comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la Regione Toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte. Un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure ore estive la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto.
3: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Medicea di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
2: Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito.
3: Secondo appuntamento con l'associazione culturale E20, eccezionali eventi dopo quello dedicato a Dante e dai suoi ritratti, tenutosi nel corso del Dante Ghibellino 2026. Questa volta Daniela Cappelli condurrà in un viaggio inusitato attraverso le atmosfere e i personaggi del Purgatorio dantesco, guida insolita per visitatori del Purgatorio. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 presso il Circolo Don Bosco a San Godenzo.
2: Giovedì 30 luglio, nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda, con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori, realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19.30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo, diretto da Marilisa Cantini, con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Appuntamento per tutti i tifosi viola e gli amanti del calcio e dello sport in generale alla società sportiva di Bivigliano in piazza Don Castelli. Giovedì 30 luglio alle 21.30 si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Stefano Cecchi, che presenterà il suo video racconto Violitudine, un omaggio per il centenario della squadra gigliata, ricco di testimonianze storiche, racconti e passione. L'evento fa parte di una serie di incontri e serate organizzate in occasione del cinquantenario della società sportiva di Bivigliano, punto di riferimento per la comunità, in particolare durante la stagione estiva per l'aggregazione giovanile non solo, con i suoi tornei di calcio, calcio a 5 e le altre attività dedicate a grandi e piccoli. L'incontro si svolgerà ad ingresso libero, per informazioni 339 46 02 322. Nell'ambito del ciclo estate sul lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19.30 per cena con prenotazione al numero 333 6442 042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21.30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca suggestioni veriche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villain Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21.30. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Vicchio, sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCoop di Borgo San Lorenzo. Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si Inventa Si Improvvisa, con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle e un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21.15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370-3092-227. Dal sabato 25 luglio fino alla 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. Nove appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia un evento in collaborazione con l'associazione Arzac. Verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali. Letture a cura di Daniela Morozzi. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. La Fiorentina Handball ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028 a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci e della successiva riunione del consiglio direttivo, nel corso della quale sono state assegnate le cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Giovanni Sorrenti, Lisa Bazzoni, Silvia Toccafondi, Andrea Dei e Riccardo Lapi. Il consiglio ha confermato Giovanni Sorrenti alla presidenza dell'associazione e nominato Lisa Bazzoni vicepresidente. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi organizzativi. Tiziana Gori, pur non facendo più parte del consiglio direttivo, continuerà a ricoprire il ruolo di segretario e tesoriere. Andrea Dei è stato confermato direttore generale, Riccardo Lapi nominato direttore sportivo, Simone Dei confermato direttore tecnico. Silvia Toccafondi, Match Operations Manager, e Roberto Ignesti, responsabile dei rapporti con sponsor e partnership. Claudio Berti proseguirà il proprio impegno come allenatore e preparatore dei portieri. Con il rinnovo delle cariche sociali, la Fiorentina Handball si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027, che vedrà il ritorno della società nel campionato di Serie B maschile, proseguendo parallelamente il lavoro di valorizzazione del proprio settore settore giovanile.
0: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Libala ezali eloko ankani anja kombao. Oye kangami likolo e kangami pena mapili. Nanenga toseke, nanenga zir. Roberan ya espérance kole. Clarisse kole. Anapipu. Eme boubebou. Abali kantine kole. Esengote, esengote. Abali ninga ya bali yote. Mobali angayi.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Trova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.

Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
2: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adeco.it, per contattare Adeco 055 4441 78. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello, inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile, inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda Verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita, residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Sono le 14:34.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Mugello.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
10: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Mugello Rent-A-Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperie San Piero Federico Ignesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero a Sieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la regione toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte. Un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato dalla città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficienza energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione.
3: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola, interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione, con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'Onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e Organizzazione di Produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori, favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzando il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi 2 anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Mercoledì 29 luglio in piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo sotto casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19, spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito.
2: Secondo appuntamento con l'associazione culturale E20. Eccezionali eventi dopo quello dedicato a Dante e dai suoi ritratti tenutosi nel corso del Dante Ghibellino 2026. Questa volta Daniela Cappelli condurrà in un viaggio inusitato attraverso le atmosfere e i personaggi del Purgatorio Dante. Guida insolita per visitatori del Purgatorio. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 presso il Circolo Don Bosco a San Gaudenzio.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

dovresti vergognarti. Se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 15 e 59 minuti.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee, che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
8: Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione, sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte interessante integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Il programma inizierà dalle 17 in poi. Nell'ultimo appuntamento dei mercoledì di luglio sarà protagonista anche la musica dal vivo dalle 21.30 e 35 Years Later in Piazza Cavour e i Montuschi Folk in Piazzetta della Chiesa. Una serata ricca di eventi, laboratori per grandi e piccini, mostre d'arte, degustazioni e due nuove aperture legate al progetto Agora della Comunità.
7: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto e l'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
8: La Fiorentina Handball ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028 a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci e della successiva riunione del consiglio direttivo, nel corso della quale sono state assegnate le cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Giovanni Sorrenti, Lisa Bazzoni, Silvia Toccafondi, Andrea Dei e Riccardo Lapi. Il consiglio ha confermato Giovanni Sorrenti alla presidenza dell'associazione e nominato Lisa Bazzoni vicepresidente. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi organizzativi. Tiziana Gori, pur non facendo più parte del consiglio direttivo, continuerà a ricoprire il ruolo di segretario e tesoriere. Andrea Dei è stato confermato direttore generale, Riccardo Lapi nominato direttore sportivo, Simone Dei confermato direttore tecnico. Silvia Toccafondi, Match Operations Manager, e Roberto Ignesti, responsabile dei rapporti con sponsor e partnership. Claudio Berti proseguirà il proprio impegno come allenatore e preparatore dei portieri. Con il rinnovo delle cariche sociali, la Fiorentina Handball si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027, che vedrà il ritorno della società nel campionato di Serie B maschile, proseguendo parallelamente il lavoro di valorizzazione del proprio settore giovanile.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335. 8001624.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, state con Radio Mugello. Sono le 16:29.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Vento terreno zona La Rocca a Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vento all'onda, attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, tosa erba Castel Garden e alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942 Anna. Badante italiana disponibile per sostituzioni dal 9 al 22 agosto, anche H24. 347-4158-937.
6: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
0: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio. Al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.

0: quasi accendo la luce, quasi vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: sempre.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto. Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola, interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione, con campagne mirate al rispetto del codice della strada costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche. Giovedì 30 luglio, nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19.30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti.
3: Secondo appuntamento con l'associazione culturale Eventi, eccezionali eventi dopo quello dedicato a Dante e dai suoi ritratti tenutosi nel corso del Dante Ghibellino 2026. Questa volta Daniela Cappelli condurrà in un viaggio inusitato attraverso le atmosfere e i personaggi del purgatorio dantesco. Guida insolita per visitatori del Purgatorio. Mercoledì 29 luglio alle ore 21.30 presso il Circolo Don Bosco a San Godenzo.
2: Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo sotto casa. Alle 17.30 arriva il Circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Successo per la Marradi Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una fan du pays nella prova principale di 40 km per 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1:37:15 battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2:08:49 davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso classic di 28 km per 1200 metri di dislivello, prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisione auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: In ogni momento della tua giornata la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad eco sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 444178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello, inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti con sede a Barberino di Mugello cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile, inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 8418 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista, inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi, scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture, chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 8456 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico, 055 8457 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino, 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili, 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo, 055 8498 240.
2: Sono le 17:35.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La tua estate da Barberino Outlet raddoppia la convenienza. Arrivano i Summer Shopping Days, l'occasione perfetta per fare shopping e ricevere un vantaggio in più. Solo venerdì 31 luglio, 7 e 14 agosto, dalle 10 alle 20, fai acquisti nei negozi del centro. Spendi almeno 250 euro e ricevi subito una gift card da 50 euro. Più shopping, più premi. Barberino Outlet, la tua estate di stile ti aspetta.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
13: State con noi, estate con Radio Mugello.
14: La pubblicità è una cosa seria.
15: Radio Mugello.
14: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
16: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335-8001624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello.
10: Bella da ascoltare.

0: Sono le 18.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto.
3: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali e ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
2: Giovedì 30 luglio, nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda, con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori, realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19.30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento, semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa, aperto a tutti. Appuntamento per tutti i tifosi viola e gli amanti del calcio e dello sport in generale alla società sportiva di Bivigliano in piazza Don Castelli. Giovedì 30 luglio alle 21.30 si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Stefano Cecchi, che presenterà il suo video racconto Violitudine, un omaggio per il centenario della squadra gigliata, ricco di testimonianze storiche, racconti e passione. L'evento fa parte di una serie di incontri e serate organizzate in occasione del cinquantenario della società sportiva di Bivigliano, punto di riferimento per la comunità, in particolare durante la stagione estiva per l'aggregazione giovanile, non solo, con i suoi tornei di calcio, calcio a 5 e le altre attività dedicate a grandi e piccoli. L'incontro si svolgerà ad ingresso libero. Per informazioni 339 4602 322. La Fiorentina Handball ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028 a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci e della successiva riunione del consiglio direttivo, nel corso della quale sono state assegnate le cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Giovanni Sorrenti, Lisa Bazzoni, Silvia Toccafondi, Andrea Dei e Riccardo Lapi. Il consiglio ha confermato Giovanni Sorrenti alla presidenza dell'associazione e nominato Lisa Bazzoni vicepresidente. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi organizzativi. Tiziana Gori, pur non facendo più parte del consiglio direttivo, continuerà a ricoprire il ruolo di segretario e tesoriere. Andrea Dei è stato confermato direttore generale, Riccardo Lapi nominato direttore sportivo, Simone Dei confermato direttore tecnico, Silvia Toccafondi match operations manager e Roberto Ignesti responsabile dei rapporti con sponsor e partnership. Claudio Berti proseguirà il proprio impegno come allenatore e preparatore dei portieri. Con il rinnovo delle cariche sociali, la Fiorentina Handball si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027, che vedrà il ritorno della società nel campionato di Serie B maschile, proseguendo parallelamente il lavoro di valorizzazione del proprio settore giovanile.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
5: Bella da ascoltare.
6: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Bom.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori. Grande soddisfazione da parte del sindaco di Scarperie e San Piero Federico Agnesti, perché il comune ha ottenuto un finanziamento di 360.000 euro dalla regione toscana nell'ambito del bando per l'impiantistica e gli spazi sportivi. Il contributo finanzierà il rifacimento e la riqualificazione della pista di atletica leggera dell'impianto sportivo Alessia Ballini di San Piero Assieve, nell'ambito di un intervento complessivo del valore di 700.000 euro, cofinanziato dal Comune. Dopo la prima pubblicazione del decreto di assegnazione, il progetto risultava escluso dal finanziamento, ma grazie alla puntuale verifica ed osservazioni presentate agli uffici comunali, la Regione Toscana ha riesaminato la posizione, riconoscendo la correttezza delle motivazioni esposte. Un risultato di grande rilievo. Il progetto si è classificato quinto su 217 proposte presentate in Toscana ed è l'unico comune finanziato della città metropolitana di Firenze, fra circa 30 interventi ammessi a livello regionale. Oltre alla pista, il progetto prevede interventi per l'accessibilità degli spogliatoi e dei servizi igienici, l'efficientamento energetico con illuminazione a LED e la nuova caldaia, l'impiego di materiali sostenibili e il potenziamento della sicurezza attraverso 4 punti di videosorveglianza collegati al sistema della Polizia Municipale dell'Unione. Un investimento importante per offrire strutture sportive più sicure, accessibili e funzionali, favorendo sport, inclusione e aggregazione. Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale, la Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori, favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale.

0: attuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi due anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
1: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto.
0: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Medicea di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese e Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona. Secondo appuntamento con l'associazione culturale E20, eccezionali eventi dopo quello dedicato a Dante e ai suoi ritratti tenutosi nel corso del Dante Ghibellino 2026. Questa volta Daniela Cappelli condurrà in un viaggio inusitato attraverso le atmosfere e i personaggi del Purgatorio Dantesco, guida insolita per visitatori del Purgatorio. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 presso il Circolo Don Bosco a San Gaudenzio.
1: Giovedì 30 luglio nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19:30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti. Appuntamento per tutti i tifosi viola e gli amanti del calcio e dello sport in generale alla società sportiva di Bivigliano in piazza Don Castelli. Giovedì 30 luglio alle 21:30 si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Stefano Cecchi che presenterà il suo video racconto Violitudine, un omaggio per il centenario della squadra gigliata ricco di testimonianze storiche, racconti e passione. L'evento fa parte di una serie di incontri e serate organizzate in occasione del 50 della società sportiva di Bivigliano, punto di riferimento per la comunità, in particolare durante la stagione estiva per l'aggregazione giovanile, non solo con i suoi tornei di calcio, calcio a 5 e le altre attività dedicate a grandi e piccoli. L'incontro si svolgerà ad ingresso libero, per informazioni 339 4602 322. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del giubileo francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20:30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si inventa si improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21:15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musica musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello, e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21:15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia, un evento in collaborazione con l'associazione Arzac, verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali. Letture a cura di Daniela Morozzi. Nell'ambito del ciclo Estate sul Lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del Lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19:30 per cena con prenotazione al numero 333-6442-042. Lo spettacolo a ingresso libero inizierà alle 21:30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni veriche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villene Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-6442-042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21:30. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Vicchio, sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio, con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Prosegue il viaggio tra arte e note nel Mugello, il quinto appuntamento della rassegna Il Museo in Musica 2026 si terrà a Palazzuolo sul Senio per una serata speciale all'insegna delle sonorità etniche dell'arte contemporanea. Sabato 1 agosto alle 18 al Museo delle Genti di Montagna in Piazza Strigelli a Palazzuolo sul Senio è in programma il progetto di musica etnica Onironautiche. Prima o dopo il concerto sarà possibile visitare la mostra diffusa intitolata Espressionismo Astratto di Rossella Baccolini nelle vie e negli spazi pubblici del paese dal 1 al 29 agosto. Ingresso gratuito sia al concerto che alla mostra. Per la rassegna Dicomano d'estate nell'area archeologica di Frascole in programma la 12ª edizione dell'estate frascolana. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 2 agosto un Raga della Sera, le canzoni di Franco Battiato suonate e cantate dai Francamente. Si esibiranno Giovanna Braschi, Alessandro Gamberi, Jacopo Landi, Franco Milani e Niccolò Mani. La Fiorentina Handball ha rinnovato i propri organi direttivi per il biennio 2026-2028 a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci e della successiva riunione del consiglio direttivo, nel corso della quale sono state assegnate le cariche sociali. Il nuovo consiglio direttivo è composto da Giovanni Sorrenti, Lisa Bazzoni, Silvia Toccafondi, Andrea Dei e Riccardo Lapi. Il consiglio ha confermato Giovanni Sorrenti alla presidenza dell'associazione e nominato Lisa Bazzoni vicepresidente. Contestualmente sono stati definiti gli altri incarichi organizzativi. Tiziana Gori, pur non facendo più parte del consiglio direttivo, continuerà a ricoprire il ruolo di segretario e tesoriere. Andrea Dei è stato confermato direttore generale, Riccardo Lapi nominato direttore sportivo, Simone Dei confermato direttore tecnico, Silvia Toccafondi match operations manager e Roberto Ignesti responsabile dei rapporti con sponsor e partnership. Claudio Berti proseguirà il proprio impegno come allenatore e preparatore dei portieri. Con il rinnovo delle cariche sociali, la Fiorentina Handball si prepara ad affrontare la stagione 2026-2027 che vedrà il ritorno della società nel campionato di Serie B maschile, proseguendo parallelamente il lavoro di valorizzazione del proprio settore giovanile.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 19 e 4 minuti.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Enrique Iglesias, Pitbull,

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. State con Radio Mugello. State con noi. State con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Eccoci ragazzi, noi siamo arrivati e siamo qui, i metropolitani sono pronti, noi adesso carichiamo la nostra, se mi riesce, aspettate, e carichiamo la nostra sigla, no, non la trovo, comunque intanto vi diamo il buonasera a tutti e stasera abbiamo come compagno, diciamo, vabbè, Oreste e poi è venuto Nick a trovarci.
1: Buonasera.
0: Buonasera a te. No, io volevo trovare la nostra canzone, però Oreste è sparita. Qui sono sparite tutte le canzoni, non si riesce. Volevo mettere la nostra sigla e allora mandiamo avanti un po' di pubblicità e poi partiremo con la nostra sigla.
2: Radio Mugello.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Eccoci, siamo ritornati. Allora, va detto quello che va detto. Io in realtà ho chiesto, c'è stato un problema tecnico, voi sapete, a Borgo ci sono state delle alluvioni, un'alluvione abbastanza importante che ha allagato anche luoghi. Io so anche del microscena che si è allagato e quindi questo ha portato delle difficoltà che verranno ripristinate a giorni, per quindi non abbiamo la sigla, ma ce la facciamo noi. Metropolitani e metropolitani. Allora,
1: la canti tu e sì, bene, dai.
0: La canto e me la suono. Allora, siamo partiti qui con questo fresco. Voi non potete capire il pinguino che c'era di Mugello. C'è un pinguino con meno 40. Siamo molto felici. E Nick, partiamo con parlare di qualcosa di musica. Il tuo pane, perché tu sei veramente colui che mangia solo di musica. Funziona? Penso di sì.
1: Ma lo era una volta. Diciamo, lo era una volta, ora sono un po' fermo musicalmente parlando, anche perché vedi, c'ho il cerottino. Operazione al carpale fatta a inizio luglio, quindi ora
2: suona la chitarra.
0: Ti ha dato difficoltà a suonare lo strumento, ma ti sei dedicato un po' alla scrittura?
1: Ma io adesso musicalmente diciamo che sono proprio
0: un po' avvilito,
1: in pausa, cioè dopo la batosta che ho già raccontato su questi canali di Radio Mugello, Stay. Sono un pochino più perplesso ora a riprendere un cammino musicale. Succederà, perché quando le mie mani saranno di nuovo a posto,
0: certo,
1: poi la chitarra si riprenderà e sicuramente succederà. Però vedendo anche come sta andando l'industria musicale a oggigiorno, che praticamente è tutto un passaparola dei social, mi rendo anche conto che il genere che io suonavo, il genere che cantavo, è un genere che ormai sta andando verso il tramonto, è sul viale del tramonto. Ci sono i vecchi, ma non c'è un ricambio di nuovi. E questo perché? Perché le nuove generazioni non ascoltano, ecco, c'è stato giusto il rombo di un motore, non ascoltano più quel genere, diciamo, quel rock, quel metal che in tanti si prova a fare. Io ho degli amici musicisti, alcuni sono venuti anche qua, che loro hanno provato, tuttora stanno continuando a provare, ma non c'è mai il salto.
2: Comunque posso dirti una cosa sui Speed Stroke. Loro hanno dei concerti adesso prossimamente a Milano e vedo che stanno insomma andando.
1: Loro sono ormai sulla scena dal 2010, tipo.
2: Sì.
1: Quindi sono diversi anni.
2: Gente bravissima, perché
1: però vedi già anche loro che in Italia sono per quel genere lì il top, presumo, è difficile, cioè è difficile riuscire ad arrivare oltre l'Italia, oltre l'estero, cioè all'estero è difficile. E quindi, capito, è un po' così il business musicale, diciamo che
0: mi guarda, scusa, e mi sventolo, scusa, dei pinguini. No, in effetti sì, non è semplice la difficoltà dei gestori, di tutti quei limiti che gli mettono, la SIAE, i costi, le spese, quindi diciamo che il gruppo più è corposo, più diventa difficile anche investire.
1: Ma oltre a quello, te sai che comunque sia, iniziamo dal presupposto, come si fa una band o un progetto musicale? Intanto te sai che è una rimessa, inizialmente.
0: Sì, certo.
1: È una rimessa e devi avere anche un discreto budget
0: di investimento sì,
1: da poterne usufruire, perché comunque sia la registrazione di un album, se te lo sei scritta te, se uno si scrive le canzoni già risparmia, se ha bisogno anche del paroliere deve pagare anche quello, cioè di un compositore. Poi c'è lo studio di registrazione, il produttore,
0: il manager, certo,
1: pubblicare, cioè pubblicità, già dei costi, comunque sia ci vogliono. Per un album di 10 canzoni fai sugli 8.000-9.000 euro.
0: Sì, no, certo.
1: Al giorno d'oggi. Quindi devi
0: è
1: avere
0: difficile.
1: Dei soldi da investire.
2: Qualcosa,
0: certo.
2: Io.
0: Per chi campa di musica è difficile. Per chi invece lo fa come passione è ancora peggio. Perché comunque.
2: Lo fai come passione anche. Come
0: no, sì, no, io mi diverto. Non sono ai livelli suoi che scrive, suona, canta. No. Però
2: infatti anche tu dei concerti.
0: Sì, però capito, un conto, io veramente mi diverto, non mi metto a questo livello, però capisco e comprendo la difficoltà poi oltretutto oggigiorno
2: che ci vuole credere, ci vuole
0: però è anche passato proprio, veramente come dice lui, no? È proprio sul tramonto anche l'idea del live, perché ora invece tutti spingono per il DJ, ti mette la musichetta perché gli danno 30-40 euro, ma non è la stessa cosa, cioè non sminuiamo il live, è un po' come quando noi si pubblicizzava il teatro rispetto a un film al cinema, per l'amor del cielo, bello il film al cinema, ma il teatro è teatro, cioè c'è gente dal vivo che cioè, senti il respiro, certo. È uguale un live, cioè senti quando uno dice è stato ha fatto un errore, ma è il suo, la sua emozione ti arriva, cioè è bellissimo.
1: È la stessa cosa, però il paragone cinema-teatro tra DJ o gruppo musicale è lo stesso.
0: È molto simile, sì, è similare, cioè, certo.
1: Cioè, capito, perché alla fine è così, però purtroppo i live diventano sempre più difficili.
0: Sì,
1: perché hanno dei costi, cioè se uno anche ha un'attività, lo sa benissimo che se te devi prendere una band che ti suona o anche una cover band e la devi pagare 700 euro, mettiamo una cover band di Vasco Rossi, che prende sì. 600-700 euro per fare una serata, te cazzo devi riprendere quei soldi lì, se no vai
0: ma certo, come teatro sai quanti spettacoli si è fatto noi gratis però nonostante noi attori esordienti, cioè nel senso si faceva per piacere, però noi dovevamo pagare il teatro, lo pagavamo col biglietto, se i biglietti non erano a sufficienza si mettevano di tasca, cioè noi non prendevamo nessun compenso, quindi sì, son cose che la gente magari non le sa e non si rende conto, e la difficoltà oggigiorno di non andare incontro al gestore, perché il gestore è più incline a invitare il duo, il trio massimo, proprio perché anche perché cioè, quanto gli vorresti dare a una persona che ti viene con la sua strumentazione, con i cavi, cioè, sono cose che un cavo costa 15 euro, cioè uno dice una spina costa 10 euro, cioè, quindi sono cose che hanno un costo, quindi quando io chiamo una band e loro mi portano tutto il materiale loro, non gli vuoi dare 50 euro a musicista che comunque sarebbe proprio niente. E quando tu cominci a presentarti in 5-6 elementi, il gestore incomincia a dire devo pagare la SIAE, devo pagare loro, però si perde automaticamente, quindi manca questa agevolazione verso i gestori per poter far sì che loro possano invitare di nuovo i live.
1: Il fatto che poi tutto ciò che io ho iniziato prima del Covid, cioè insomma si parla di tanti anni fa, però poi ho avuto il Covid di mezzo, io quando ho avuto l'esplosione col gruppo che doveva esserci il tour europeo, dovevano esserci tutte queste cose qui, è esploso il Covid, e post Covid, quando c'è stata un po' la ripresa post Covid nel 2022, cazzo c'è stato un gran cavolo di cambiamento, era già più difficile risuonare rispetto a prima del Covid, sì. Cioè dal 2019 al 2022 un casino di differenza già lì. Adesso io vedo la scena ed è ancora più tremenda. Cioè, è ancora più tremendo riuscire a suonare adesso. Cioè, per dire, io mi ricordo gli Stay nell'estate del 2019 facemmo una roba come 15 date in 2 mesi e mezzo. 15 date ora non le fai con musica propria, cioè non cover, musica tua. 15 date sono impensabili in farle in 2 mesi, a meno che non sei già arrivato.
0: Certo.
1: Capito? Però quello è il discorso, non ce la puoi fare. Poi un'altra cosa delle band, come si sa, come ho raccontato nella mia storia, è il matrimonio a più persone, che già è difficile in 2 un matrimonio. Figurarsi in 4-5 ci vuol poco per mandare a fanculo tutto un progetto.
0: Bravo.
1: Capito? Quindi io vedo band che ho intervistato dall'altra parte, dove sei te adesso, io intervistavo qua, perché io rifacevo sempre una domanda, no? Perché li vedevo tanto convinti, però sai, no? La domanda un po' dell'anziano, no?
0: Certo.
1: Di quello che... Ma quindi siete convinti sui progetti futuri, cioè avete una bella coesione tra di voi? E tutti mi dicevano sì, no, noi non ci separeremo mai.
0: Un mese.
1: Tre di quelle che abbiamo intervistato sono scioccate.
0: Quindi, sì, no, non è facile, perché più elementi sono e peggio è. Ma vabbè, uguale
2: è giocata anche lei.
0: Ma anch'io sono giocata 3 volte anch'io. Comunque questo vale anche per le radio, va detto quello che va detto, cioè quando non ti trovi non ti trovi. Allora, tu mi inquadri, io sto cioè sto sudando come un maiale rivestito.
1: Ascolta, cioè, se vuoi ci sono fuori due operatori dei Nanas, ti chiedo di mettere il sale.
0: La cosa del pinguino era una bugia, ovviamente. Qui non abbiamo nessun pinguino, qui abbiamo semplicemente 100 gradi. Allora, però, detto questo, torniamo con Stai Tra Poco. Io ho trovato un'alternativa che mi piace, perché l'ho sentita dal vivo. Lasciamo perdere come canta dal vivo, però ho trovato un'alternativa alla sigla per stasera, perché io la sentivo in macchina prima di arrivare, ho cantato, mi sono un po' scatenata, e quindi vi facciamo scatenare anche a voi con questo pezzo del 2026, oltretutto, però non ve lo svelo perché voi lo conoscete sicuramente, e quindi vi lasciamo con questa sigla sostitutiva per la serata.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.

0: Eccoci, siamo tornati. Avevo questa voglia matta di sentire questo pezzo di Bam Bam Bambina,
1: che io non conoscevo.
0: Non conoscevi? È bellina, però.
1: Ma sai, da quando non devo più star dietro una trasmissione radiofonica.
0: Sì, ma tua figlia tra poco.
1: No, mia figlia già che ascolta quella tizia Anna Pepe.
0: Pepe, pure mia figlia.
1: Guarda, si litiga.
0: No, però c'è da dire, allora, la Lamborghini, sì, brava, vabbè, lasciamo perdere. Però lei è stata all'Outlet, perché all'Outlet c'è questi eventi ogni giovedì. Dei giovedì ci sono degli eventi.
1: I biglietti li dovevi prendere prima tramite.
0: No, li devi prenotare sul sito, quindi pubblicizziamo anche l'Outlet, quindi andate sul sito. È gratuito, quindi puoi prenotare massimo due posti e quindi poi dopo ti chiedono la conferma, tu vai. Io ho visto anche Albertino, mi sono divertita. Io sto poco. Lei, diciamo, la sua pecca è stata quella che è arrivata con un estremo ritardo, perché l'Outlet è molto tassativo come concerti. Loro iniziano alle 21 e alle 23 chiudono, cioè è tassativo, cioè prima c'è il DJ, l'apertura, tutta la musica ballabile, bellino tutto. Lei è arrivata tipo alle 22:40, cioè tipo 22:20, quindi ha cantato, sì. Però diciamo che lei fa il gioco e il suo gruppo di ballo, che comunque tengono allegro, diciamo, il palco. Però detto questo, questa bambina io non l'avevo sentita, non sentiale, mi sono divertita e quindi può essere una sostituzione serale, diciamo, a questo che era la nostra sigla, che in questo momento è assente.
2: Vabbè, la rimetteremo.
0: Vabbè, sì, anche perché insomma.
1: Invece, no, per dire, c'è appunto, no, questa cosa qui dell'Outlet mi era apparsa su il Facebook ogni tanto che c'erano questi concerti qui. Cristina D'Avena la preferisco.
0: C'è domani, no, capito? Io starò
1: però
0: lì.
1: Ormai è un po' no, io l'ho già vista svariate volte.
0: Sì, però tu puoi arrivare, cioè nel senso, eventualmente. A parte io ho due biglietti, sono sola, se vuoi ti do.
1: Il
0: tu vieni con me.
1: C'è una persona a casa che se sa che vado a vedere Cristina D'Avena ti non uccide. La porto probabilmente.
0: No, però vabbè, nel dubbio puoi rimanere fuori, cioè il concerto è dentro i negozi e rimangono aperti fino all'11, mezzanotte, quindi volendo proprio, se uno dice no, non vi faccio entrare, perché io ho il sospetto che domani ci sia il botto, con Cristina D'Avena, però se stai fuori la vedi lo stesso e ti diverti lo stesso.
1: No, sì, ma l'abbiamo già vista.
0: No, io Cristina D'Avena l'adoro, non vedo l'ora di esserci sotto palco con la maglietta di Crimi, sarò lì.
1: No, che tra l'altro, parlando di questi generi musicali, no, mi è venuta in mente Cristina D'Avena perché l'altra settimana c'era Santerno in piena.
0: Hai fatto il video, no, mentre mi sventolava. Ah, spostato il video.
1: C'era il Santerno in piena l'altra settimana a Firenzuola, che c'è state comunque più di 5.000 persone a Cinetta, ste zanzare di merda.
0: Bello!

0: Ho visto la tua pubblicità della, della sagra, che c'era la sagra lì, sì, a Pietramala.
1: Quella era la... Che adesso tra un po' avremo quella della Poletta.
0: Allora, io vorrei venire, però tu lo sai, io se vengo ho bisogno di un pernotto, perché io non mi metto, perché me le curve. Quindi se vengo tu mi dici Claudia vieni, però dormi, io ho pure una brandina sul pavimento, però ho bisogno di un pernotto.
2: Ma secondo me ce ne tanti a Pietramala che ti terrebbero a dormire.
0: A pernottare. Io russo.
2: No no, ma secondo me, ma se vai alla sagra e lo dici guarda ho bisogno di un po', secondo me prendono il numero.
0: Sì, certo. certo, è possibile. Dici lassù è in mezzo ai lupi.
2: No,
0: carne fresca, un pochettino di carne fresca.
2: Comunque insomma c'era il 60enne in piena, che 5200 persone. Io sono andato con Sara, che la saluto da casa. Ciao Sara.
0: Ciao Sara.
2: E c'erano questi tizi che si chiamano Maledetta Nostalgia, che fanno degli spettacoli, no? È stato bellino perché più che altro ricalcava tutta la wave nostalgica di persone più o meno che hanno 40 anni ora, oppure vanno dai 35
0: della nostra generazione, sono, diciamo, quindi insomma c'è stato tutto musica anni 80,
2: ma 90 più che altro si andava
0: 80-90, sì,
2: si andava Dawson Creek, c'era, però non era bellino. Tutta musica, hanno messo anche cartoni animati. Insomma, tutta roba un po' che ti
0: smuoveva un po' i ricordi.
2: Che a noi è piaciuto parecchio, infatti siamo stati lì, proprio la transenna, ha avuto interazione con quelli sul palco, che era tutto, c'era un DJ, poi c'erano i video, insomma, però secondo me è stato molto bellino. Purtroppo vedi però anche lì, invece ho sentito poi delle critiche, perché hanno messo i cartoni animati, perché hanno messo troppa roba nostalgica, ma c'era Max Pezzali, no? E doveva mettere più roba da ballare, ma che due maroni, per una volta che c'è una festa diversa dalle solite, dove c'è sempre la stessa musica, lascia fare.
0: Ma assolutamente sì, c'è da dire, vedi, che Stay, nonostante appunto venga da Pietramala, lui dice sempre che due maroni, invece no, che palle, due palle proprio di sta gente che c'ha sempre da lamentarsi, c'ha sempre da dire, ma è gente ignorante che vive solo di invidia e critica. Perché
2: no,
0: io per esempio,
2: cioè, posso capire quelle feste, ci sono andato a 30.000 di quelle feste lì, perché c'è stato il periodo che facevo il venerdì e il sabato, che non sapevo neanche come mi chiamavo, però capito, ne ho fatte di quelle feste. E la musica era sempre quella solita dance commerciale, roba così. Poi se vuoi quella roba di nicchia devi andare a ascoltartela. Ma lì era una cosa diversa, era più uno spettacolo, no?
0: Certo.
2: Era bellino per quello. Ma... tanto chi voleva ambriacarsi, voleva essere bresco.
0: Io ti dico la verità, io non sono di qui, di Borgo, vivo sul territorio del Barberinese, però per esempio quando ci sono dei locali che fanno delle iniziative, no? E musicali, live... Tu vedi ragazzi, tanti giovani che vengono lì. A me fanno incazzare le persone che dopo 10 minuti, tipo alle 9:10, chiamano carabinieri. Cioè, ma abbi pazienza, ma dove devono andare i ragazzi oggi? Ah. Cioè, li devi far andare a Firenze a morire in una strada, oppure a bere una birra e farsi strappare la patente? Perché parliamone.
1: Sì, certo.
0: Quindi, meglio che trovare un posto vicino casa dove i ragazzi si possono divertire.
1: Una volta non c'erano tutti i problemi noi.
0: Capito, però sono... ma una volta si andava anche in quattro un motorino senza casco. Cioè,
2: gli anni
0: capito? Però non si era così rincoglioniti come oggi, perché oggi se no non c'era il patentino, il casco obbligatorio. Eravamo un pochino più scaltri.
2: Delle volte esco ora la sera a Pietramala e vedo quei ragazzi più giovani di me, che magari mi identifico in loro di quando avevo la loro età.
0: Sì.
2: E cazzo, noi, io ero tutte le sere d'estate, si partiva a luglio, eravamo sempre in giro, era raro rimanere in paese. Sì, c'era la festa lì, c'era la festa là, c'era la festa di sopra, di sopra.
0: No, ora sono faticoni,
2: ragazzi. No, ma sono poche, gliel'hanno levate.
0: C'hanno voglia. Poi comunque, sì, soprattutto questo, cioè, di tenere i ragazzi vicino sul territorio. Cioè, se a Borgo fanno un evento, è capitato anche a me, io ho fatto un evento a Borgo, a una serata dove c'era tutto Borgo allestito, cioè hanno rotto le palle per la musica, ma non era neanche mezzanotte. Cioè, se alle 10 te rompi le palle, è chiaro, ma è un evento paesano di tutto il centro storico, è ovvio che i ragazzi poi si spallano e vanno via.
2: Hai capito, però tante feste non le fanno più, un po' perché adesso per organizzare una festa i permessi che devi avere, che vengano richiesti,
0: Sono infiniti,
2: sono aumentati in una maniera esorbitante, costi alti, devi rientrarci. Quindi complimenti a chi continua a provare a farne. E, tra l'altro, quest'anno ci sarà anche di nuovo la festa di chiusura di fine estate a Pietramala, quindi torna la festa.
0: Oh. Invitami a questa festa di festa. Invitatemi a questa festa.
2: Sabato di agosto dovrebbe essere il 29.
0: Ecco.
2: Sabato 29.
0: Il 30
2: agosto,
0: c'è Gaia.
1: Quindi pubblicizza per bene.
2: In area Proloco Pietramala tornerà la festa di chiusura estiva, che è l'ultima, ricordo, era quella del 2019, che era il Closing Summer Party. Quindi torna a Pietramala nell'area Proloco.
0: E io aspetto l'invito. Vi lascio con un po' di pubblicità e poi torniamo con l'intervista di Stella.
1: Esatto.

0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
2: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: amore. Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Mutendo Notizie.
2: Sono ufficialmente iniziati i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza definitiva del tratto della strada di uso pubblico denominata Panoramica tra Santa Maria Vezzano e la Madonna dei Tre Fiumi, interessato alla frana causata dall'eccezionale ondata di maltempo del 2025. Nelle fasi immediatamente successive all'evento franoso, l'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo era intervenuta con tempestività eseguendo i primi interventi di somma urgenza. L'intervento appena avviato rappresenta l'opera risolutiva per la stabilità del versante e la sicurezza della circolazione. Il cantiere prevede la realizzazione di micropali e tiranti per il consolidamento del terreno, cordolo in cemento armato strutturale, sistemazione dei drenaggi del sottosuolo, posa di nuove barriere stradali e opere accessorie di completamento. Per consentire l'esecuzione dei lavori in totale sicurezza, la circolazione lungo il tratto interessato della panoramica sarà soggetta a chiusure temporanee, che verranno via via modellate in base all'avanzamento delle fasi di cantiere, con anche periodi di chiusura totale del tratto. Per ridurre al minimo l'impatto sulla circolazione quotidiana, l'amministrazione ha già provveduto a eseguire specifici interventi di manutenzione e ripristino sulla strada vicinale delle Ville Mucciano, che costituisce il percorso alternativo principale durante la fase dei lavori.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che, in considerazione delle previsioni meteorologiche di caldo estremo, è stata disposta la chiusura pomeridiana della biblioteca comunale nelle giornate di giovedì 30 luglio, martedì 4 e giovedì 6 agosto. Viene confermato inoltre che, come previsto da calendario delle chiusure estive, la biblioteca comunale di Borgo San Lorenzo resterà completamente chiusa dal 10 al 15 agosto.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazioni di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASREV 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori, favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzando il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi due anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Appuntamento per tutti i tifosi viola e gli amanti del calcio e dello sport in generale alla Società Sportiva di Bivigliano in Piazza Don Castelli. Giovedì 30 luglio alle 21.30 si terrà un incontro con il giornalista e scrittore Stefano Cecchi, che presenterà il suo video racconto Violitudine, un omaggio per il centenario della squadra gigliata, ricco di testimonianze storiche, racconti e passione. L'evento fa parte di una serie di incontri e serate organizzate in occasione del cinquantenario della Società Sportiva di Bivigliano, di riferimento per la comunità, in particolare durante la stagione estiva per l'aggregazione giovanile non solo, con i suoi tornei di calcio, calcio a 5 e le altre attività dedicate a grandi e piccoli. L'incontro si svolgerà ad ingresso libero. Per informazioni 339 4602 322. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Ottavo e nono appuntamento per il Festival Boccascena. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nella piazza principale di Casaglia va in scena Si inventa, si improvvisa con il primo spettacolo comico originale intitolato Alla Badia di San Boccaccio, tre novelle e un solo peccatore, regia di Alessandro Pieri. Tre novelle di Boccaccio, otto attori, un menestrello con cinque canzoni originali. Sabato 1 agosto alle 21.15 nel giardino pubblico delle Salaiole arriva Intonato Simpatico, serata comica e musicale di Cosma Barbafiera, attore, autore e intrattenitore livornese che gira la Toscana con il suo umorismo. Ingresso libero, per informazioni 370 3092 227.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. abbiamo ascoltato Radio Mugello Notizie, perché le notizie sono importanti, la pubblicità va fatta sentire, e noi continuiamo la nostra intervista.
5: È l'arma del commercio,
4: assolutamente sì. Torniamo con questa intervista. Io ho preparato un pezzo bellino per dopo,
5: Aspetta, preparato un pezzo per dopo, ti voglio inquadrare
4: un pezzo bellino del 1980. Non lo svelo perché lo conoscerete tutti, però io non ero ancora nata, cioè ero stata concepita negli anni 80, quindi insomma. Però ancora è sulla cresta.
5: Non avevi ascoltato quel pezzo?
4: No, però l'ho ascoltato, poi lo ascoltiamo sempre un pezzo.
5: Dopo l'hai ascoltato ti è piaciuto,
4: diciamo che Stay mi ha ispirato a questo pezzo, dai.
6: Bene, io ispiro, no?
4: Speriamo che gli piaccia, magari dice che pezzo di merda hai messo.
6: No, allora, tornando al discorso, no, del suonare, cioè, oggi come oggi, sì, io li voglio suonare, però ovviamente le cose rispetto all'inizio degli anni 2000 ad ora sono cambiate tantissimo. Quindi se uno volesse fare, esempio, una roba estrema, tipo death metal, una cover band, una band death metal come i Children of Bodom, che sono diventati ormai una cover band di se stessi, non è fattibile in Italia, non puoi andare a fare una cover band di Children of Bodom perché te suoni in sala prove. Non troverai altri posti dove suonare, a meno che non trovi quella data l'anno, in quel festival, in culo al Dio.
5: Ma se no devi fare qualche
6: no, ma proprio non c'entra niente. Televisione è proprio quello che noi evitiamo, per favore, di talent, cagate. Allora, cioè, non esiste, quindi devi per forza arrenderti a quello che viene richiesto dai media, dai famosi media.
4: Sì.
6: Ovvero fare commerciale. Quindi, se oggi dovessi riprendere a suonare, cosa che ho in cantiere di rifare appena ho ripreso la mobilità alle manine, rifarò una band, ma sarà una cosa più commerciale, magari una cover band, certo, inizialmente. Poi magari cosa succede? Nella cover band, quando vado a suonare, dopo ci infilo un pezzo che non è una cover mio, poi dopo ce ne infilo un altro, piano piano, però è l'unico modo per poter provare a fare qualcosa al momento è questo.
4: Sì, perché purtroppo diciamo che la versatilità un po' ripaga un po' di più le band, nel senso che la richiesta è più verso... è più verso la versatilità, soprattutto sulle cover, pezzi che le persone già conoscono. È difficile cantare i propri pezzi se non hai un tuo gruppo che ti segue, che allora fa leva su quello che fai, e allora anche gli altri interessati a quell'ovation che ti fanno le persone, allora dici aspetta.
6: Esatto, e davvero dal 2022 in poi è ancora più difficile di
4: prima. È un po' più difficile,
6: ma cioè la difficoltà non è poca, cioè ci sarà stato un picco almeno di un 70% di difficoltà in più per questi generi.
4: Caspita, è tanto. 70% è tanta roba.
6: È tanto, è veramente tanto, quindi è sempre più difficile. Questa è un po' la storia del voler suonare la musica propria che non è mainstream.
4: Però indipendentemente da questo intervento, che comunque ti porterà del tempo per guarire, però non ti devi far abbattere da quello che è il sistema, perché un pochettino il sistema vi annienta.
6: Ma io mi sono fatto abbattere un po' dalla storia degli stay, cioè, capito? Dal fatto di tirarsi indietro quando c'era il trampolino, quello è una cosa che mi è rimasta lì. E poi dopo.
5: Sta guardando chi Vittorio, quindi voglio che lo saluti.
4: Chi è Vittorio?
5: Vittorio, dai, saluta Vittorio.
4: Ciao Vittorio.
6: No, infatti, quando ti arrivi, che puoi veramente fare. Arriva quel treno che te cercavi da quando sei un cinno.
5: Vittorio Domenicali.
6: E poi il treno va a puttane perché alcuni decidono di abbandonare la nave e quel treno non passa più. Ecco, è difficile riprendersi. Poi dopo te fai provini, ti viene gente strana, ti viene uno con una pedaliera grande quanto un armadio a 5 ante, e ti viene quello che insomma ti rompi i coglioni.
4: È difficile perché quella un po' ti viene un po' come dire, ti schiacciano un po' quella tua emotività.
6: Preferisco dove devi dipendere da te stesso, preferisco fare un qualcosa dove non devo più dipendere anche dagli altri ma solo da me stesso.
4: Senti, ma la consorte è sempre con te nel gruppo?
6: Ma il gruppo, cioè diciamo che il gruppo ormai non esiste,
4: cioè, non c'è, però lei fa parte,
6: cioè sì, comunque sì, se dovessi riprendere a suonare al basso c'è sempre lei,
4: è tanta roba.
5: Lei adesso puoi dirlo,
4: basso anche voi, cioè.
6: Lei fa tatuaggi ora, Sara fa
4: dai
6: anche, sì, quindi se volete dei tatuaggi
4: bello,
5: se venerdì sera vogliono venire a vedere.
6: Ah, ma ora quello ne parliamo dopo del gioco delle frazioni, quella è un'altra cosa. Però comunque cioè, fai i tatuaggi, quindi se volete tatuaggi mi contattate me o contattate lei sui social e comunque Oreste e scrivete insomma fai i tatuaggi, tipo questo art bellissimo l'ho fatto lei, l'art di Crown, veramente bello.
5: Fa tutti i tipi che vuoi, tutti i disegni che
4: brava.
5: Vuoi. Il prezzo non è mai come andate a farlo da altri perché vi stangano, lei invece.
6: No, ovviamente non è prezzo da studio ancora perché lo studio.
4: All'inizio però è molto brava. Lei era già predisposta nel disegno, oltre che nell'arte, lei è proprio un artista.
5: Fa vedere un catalogo, poi c'è
4: è proprio un artista, tutto tondo, canta, suona.
6: Quindi, e poi c'è ora invece poi nel comune di Firenzuola, così c'è ogni estate, c'è quasi tutte le estati, c'è il gioco senza frazioni, cioè tutte le frazioni del comune si scontrano in un giochi tipo, cos'era, giochi senza frontiere si può dire.
4: Bello, no? Quello di Josle.
6: Però Josle. Ovviamente Josle. I giochi sono tipici di quei paesi, tipo c'è giochi di carte, giochi da fare coi piedi,
4: la corsa col sacco,
5: il tennis, quelle cose lì.
4: Sì, insomma, bello però.
5: Gioco
4: dai.
5: Di carte,
6: sono tutte queste cose
5: che
6: qui.
5: Domenico e Vittorio Domenicali giocherà a carte.
4: È lì.
5: Lui farà una scenetta della canzone che farà Sara.
6: Sì, io farò
5: anche il karaoke.
6: Farò Rose di Titanic.
4: Ah sì, tu sì, fai Rose.
5: Sì, sì, perché
4: e Jack chi lo fa?
6: Jack lo fa un ragazzo. Io faccio Rose perché sono molto bella.
4: Nessuno la mette in dubbio, Stay. Poi, tu lo sai,
6: donna
4: io ho sempre avuto
6: sempre piaciuta.
4: Io ho sempre avuto un fascino. Sono sempre stata affascinata dal suo baffo. Il baffo di Stay è bellissimo.
6: Il mio baffo ormai, cioè io in tutti i posti che vado, considera anche al Santerno in piena, c'è cioè quel tizio il voice che c'era che faceva lo show. Mi hanno inquadrato a un certo punto con la telecamera e mi si è visto il mega schermo, ha fatto i complimenti per i baffi.
4: Ah, il baffo è bellissimo.
6: Vado ricordo in Francia, in qualsiasi parte che vado, c'erano questi baffi.
4: Ricorda da lì. Cioè, da lì è stato il primo pazzo che ha tirato fuori questo stile che tutti dicevano: ma questo è grullo, e invece è uno stile bello.
5: Ma è grullo lo stesso, non è che.
4: È grullo anche Stay. Però diciamo che c'è un lavoro dietro questo baffo. Ora, noi donne non abbiamo, cioè i baffi ce l'abbiamo anche noi. Però diciamo che.
5: Vedete che voi i baffi.
4: Certo che abbiamo i baffi, noi facciamo più peluria di voi in realtà. Cioè voi vi fate la barba, noi invece barba, gambe, ascelle, lingue.
6: Le ascelle le faccio anche io perché mi fanno cagare i peli sotto le ascelle.
4: Cioè noi donne ci facciamo un sacco di peli, quindi abbiamo anche i baffetti.
6: Io penso che i peli sotto le ascelle siano una delle cose più tremende che si possono vedere.
4: Poi dipende se non c'è la. Ti ricordi l'arcore in ascella sì, in ascella no?
6: No, a me mi danno fastidio su chiunque. Cioè su chiunque i peli sotto le ascelle mi danno un che di sudicio.
4: È vero, però negli anni '80 erano sexy.
6: Ma mica tutti però c'è.
4: La donna con la con il pelo.
5: Perché da lì sembra che
4: la donna con il pelo nature piaceva. Vabbè, piace
6: ora,
4: molto.
6: Ora
4: piace.
6: Invece tanti preferiscono le ascelle depilate perché
4: certo.
6: C'è chi scopa le ascelle.
4: Attenzione.
6: Questa nuova pratica che va in voga nello scopare le ascelle.
4: Qui siamo nel tema della.
6: Non lo sapevi?
4: No, non lo sapevo. Io ormai ho chiuso i bandoni, quindi no, sono un po' fuori da questi. No. Però è interessante. Non so quale, diciamo, lo scambio reciproco tra ascella e protuberanza, però diciamo. Se qualcuno lo fa,
6: c'è questa moda di scopare le ascelle.
4: Ma senti,
6: una moda.
4: Oreste,
6: una
4: tu
5: moda,
4: anche tu fai.
5: Mi piace scopare l'ascella, però. Se qualcuno gli piace.
6: No, Oreste piace tantissimo.
4: Ma sì, l'ascella.
6: Lo sai che mi hanno raccontato che lo vedono sempre al ponte di Pietramala, no. Con l'ascella tutta così. Aspetta, lì c'è un buchino dove uno si infila.
4: No, dai,
6: in
4: che brutta scena. Oreste.
5: Proprio io. Sono io che sono.
4: Oreste. Questa immagine di te mi.
5: No, sto sbagliando forte, ma guarda.
6: No. Era un sogno. Mi è sempre piaciuto il Pipo.
4: Il Pipo, che no, definite Pipo?
6: La fava.
4: Ah, Pipo, fa. Bellino Pipo. Pipo è più.
5: Che pezzo vuoi mettere su? Che è meglio che andiamo sul pezzo.
4: Andiamo su un pezzo dopo questo Pipo, Pipette e Pipotti.
5: Oreste.
4: Sconcerie, non dire sconcerie, qui ci
6: no,
4: sono i bambini sveli.
6: No, ma ho capito. capito, ma i bambini lui parla, ne sanno più di me.
4: Cioè, lui parla delle cose della natura, cioè gli animali ci insegnano.
5: Parla del suo, meglio.
4: Cioè, io ho le mie tartarughe che sono fisse a fare, come dice mia figlia, la torre. Loro fanno la torre tutti
6: fanno
4: i giorni.
6: Fanno bunga bunga, come diceva il nostro presidente.
4: Tutti i giorni, tu le senti, eh? Hai mai visto fare l'amore alle tartarughe? No. Sono bellissime. Sono lì, fanno, eh? Eh?
5: Fanno
4: dei suoni bellissimi. Quindi vi invito a vedere su YouTube i video delle tartarughe che fanno l'amore.
5: Comunque, vabbè.
4: Vi lasciamo con questo pezzo del 1980.
7: Radio Mugello.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Eccoci, Madonna, è finita così stroncata questa canzone. Sì, cioè, ci ha un po' preso
1: Back in Black.
0: Back in Black, pensa che questo album.
1: Ma sai la storia.
0: Allora, io so che, cioè, quello che allora, so io. Cioè, la storia no, però io acquistai questo album, lo acquistai in Florida a Tampa. Quando io andai in Florida per lavoro, andai nel 2001, quindi erano crollate le Torri Gemelle da poco.
1: Cazzo,
0: andai
1: periodo,
0: e andai in questo negozio di musica dove comprai una coffin case che ho tuttora, ne comprai due, però una ormai era diciamo usata, usurata, e comprai questi portastrumento dei coffin case fatti a bara. Io all'epoca ero una dark, super dark.
1: Senti.
0: E in questa valigetta. In questa coffin case, questo porta strumento tipo un flauto, un piffero, insomma, è fatta a bara di una 24 ore, quindi di alluminio, bellissima.
1: E anche per le chitarre.
0: Questa coffin case, in questo negozio c'era il chitarrista degli SDC che andava a provare le batterie, il batterista che andava a provare le batterie con le cuffie, perché erano insonorizzate all'epoca già. In America erano un pochino più avanti e lui le andava a provare senza fare caos. E quindi c'erano tutte le foto. E quindi io lì in quel negozio comprai questo CD, lo comprai proprio lì in quel negozio e lo portai, insomma, da me in Italia. Quindi li conoscevo, ma non così tanto. Quindi mi appassionai a questo genere.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Comunque Back in Black sarebbe Ritorno in Nero,
0: sì.
1: Che era l'album subito dopo la morte del primo cantante di AC/DC, di Bon Scott. Quindi dopo gli AC/DC trovarono un nuovo cantante e fecero poi questa canzone Back in Black, perché tornavano con un lutto, insomma.
0: Certo, dopo un lutto ritornavano in pole position e sono rimasti in pole position. Vabbè, noi in sottofondo abbiamo anche questi motorini, potremmo anche capire.
2: Abbiamo tutto aperto, perché abbiamo aperto. Potete sentire la diretta di tutto.
0: Certo, cioè
1: anche le scoregge di Oreste che non mi fa sentire, le fa di nascosto.
0: Le sentiamo noi, sono silenziose, che quelle silenziose sono le peggiori.
1: Ascolta un po', ma adesso no? Adesso io si può parlare un po' di politica. Facciamo i pepperini.
0: Ma sì. Boh, no, me.
1: No, ma hanno detto, ma già bloccato, non si può. Niente.
0: Non si può.
1: Io volevo fare.
0: Ci censurano.
1: Un pallone di merda, ma non si può, quindi niente.
0: Di politica.
2: No, questo perché sennò diventa un campo che dopo non ci viene più fuori.
1: Allora si può parlare di mignotte?
2: No, non si può neanche quello.
1: Allora,
0: io sono un po' a favore. Cioè, perché ti guardi intorno?
2: Allora protetto, guardavo dove era l'orologio.
0: L'orologio l'hanno tolto. Pensavo cercassi le telecamere.
1: Allora parliamo di.
2: No, parliamo di niente. Che penso ci fai ascoltare adesso?
1: No, ma aspetta, due minuti, aspetta un attimo, Maria Pagani.
2: Per una volta che pubblicità, perché vuol venire a Pietramala. No, a Pietramala attraversa. Per vedere la fida.
1: Sì, va bene, c'è questa cosa venerdì, no, i giochi partono dalle 5 di pomeriggio venerdì, poi la sera c'è il karaoke dove le 10 frazioni partecipanti o 11, non mi ricordo quanto sono, si scontreranno in questa gara canona dove c'è l'importanza alla vocalità, perché chi canta deve cantare bene, però deve esserci anche la scenetta buffa, per quello io faccio Rose.
0: Ecco,
1: poi
0: c'è,
1: perché sono veramente molto bella. E tutti mi vogliono, ma io non gliela do.
2: Quindi parla anche degli altri giochi, perché
1: sì, insomma, c'è pallavolo, tiro alla fune e non mi ricordo cosa c'è. Poi
2: gioco
1: domenica.
2: Le carte, quale comprende, che cosa giocano?
1: Cosa c'è? Briscola, mi sembra, c'è sto giro.
0: Non so.
2: Quindi partecipate, che bello vedere.
1: E poi c'è canestro coi piedi, non seghe coi piedi, attenzione, canestro.
2: Canestro non so neanche come si fa.
1: Canestro coi piedi, che devi fare canestro in un bidone tipo con i piedi. Non è seghe coi piedi, Oreste. Seghe coi piedi è un'altra cosa. Vero Claudio?
0: Assolutamente, canestro coi piedi.
1: No, seghe coi piedi.
0: Sa, seghe coi piedi è un'altra cosa, sì. Sì, altro, ricordi il mio racconto, di un mio racconto passato? No?
1: No.
0: Ah no, meno male.
1: No, adesso la
0: cosa.
1: No, adesso.
0: Ma no, non si può.
2: È l'ultima cosa che ci racconti.
0: No, se puede, non si può parlare di questa cosa.
2: Ma parla in un modo che vuoi.
1: No, c'entrano le seghe con i piedi.
0: Sì, certo, sono cose.
1: Aspetta, qualcuno ti ha chiesto la foto dei piedi perché si segava sui piedi.
0: No, i piedi sono terribili, io non li faccio né fotografare né vedere.
1: Ma io sono convinto che qualcuno
0: sulla
1: spiaggia lo darebbe.
0: Sto sotto la sabbia. Però sì, sono cose che tra le coppie vengono effettuate. io l'ho fatto, diciamo, una, anni fa, ero più giovane, più
1: spensierata.
0: Più spensierata. In una piscina. E quindi nessuno se ne accorse, perché io avevo le braccia fuori. Perché
1: no!
0: Ero lì sul bordo vasca, tranquilla. E perché io stavo lavorando, i miei piedi lavoravano al posto mio, va bene.
1: Ora se invece te sei esperto.
2: No.
1: Come no?
2: Che canzone hai trovato adesso?
1: Adesso intanto ascolta.
0: Io ne ho messo qualcuna.
1: Ma volevo dire, no? Che Oreste, come mai c'è tutta questa divieti ora?
2: Non so, no, come. Non è divieti, è che ci stanno sposando la gente che non vuole sapere di queste cose.
1: Ma è un momento goliardico, una burna, un momento giocoso.
0: Sì, cioè pure tu ora.
2: È caldo l'estate.
1: Oh, il guastafeste, il guastafeste, per esempio, Oreste il guastafeste. Una volta Oreste faceva le feste nelle foreste.
0: Il guasta Oreste.
1: Ora invece è diventato il guastafeste delle feste. Madonna, era un momento così, un pochino per dire una stronzata, no? Posso raccontare una barzelletta?
0: Assolutamente, sì, bella una barzelletta.
1: Allora c'era l'altro giorno, no? Erano lì, che sono passato, c'erano due arabi che sbattevano un tappeto in terra. Allora io li guardo un po' e continuavano a sbatacchiare questo tappeto in terra e non capivo che dicevano. Allora a un certo punto li guardo e gli fai, che c'è? Un parte?
0: E loro?
1: Vai a cagare.
0: Cioè, barzelletta, è storia di vita vissuta. Queste sono situazioni vere che accade.
2: Ma ride solo lui.
1: Dai, sono buffo,
2: no,
1: sono
2: dai,
1: le ballute.
2: Che sta piangendo, Fabio,
0: sono belline, dai. Questo umorismo nero mi piace.
1: Ascolta, c'è uno, va dai fruttivendolo. gli fa un cajo e il fruttivendolo, cazzi sua.
0: Questo è bellina, lo sapevo.
1: Poi altre non si possono dire.
0: Allora no, io invece ne voglio dire una, anche se è un po' multiculturale. Me l'ha raccontata una bambina a scuola, a me mi ha fatto morire, una bambina di quinta elementare. Quindi arriva e mi fa, allora guarda, ti racconto questa. C'è questo bambino cinese che va dal babbo e dice, sì. Babbo, ma mi prendono tutti in giro, ho tutti gli occhi a mandorla, mi pigliano tutti in giro, ma come fo? Non è giusto, dice siamo tutti uguali. Babbo, che tu mi dici? Lui lo guarda e le fa, non lo so, io non so il tuo babbo, sono il vicino.
1: Ovviamente non ce l'abbiamo con nessuna razza,
0: no, con nessun cinese, no, però mi fece morire.
1: Tipo sugli italiani di barzellette ce ne sono 1500.
0: Mi fece morire perché giustamente questa bambina, perché poi noi in classe ci sa anche un bambino cinese, quindi mi faceva morire la leggerezza del bambino. Perché loro non hanno quella cattiveria come magari c'ha l'adulto. Quindi la barzelletta come la raccontiamo noi qui sugli arabi, sui cinesi, è veramente ingenua, perché noi si scherza con tutti. Anch'io quando lavoro con gli africani li chiamo cioccolatini e vado alla percentuale di percentuale di cioccolato, no? Cioè in base alla
1: fondente d'arca,
0: capito, in base al colore io chiedo, ma tu sei un fondente al 30, un fondente al 70.
1: Allora ormai bisogna andare a raccontare un'altra, dai, però questa ormai, però allora ci sono due neri appunto che girano e vedono un cartello e c'è scritto diventa bianco, costa 10 euro. Allora piano via, vediamo quanti soldi ci sa. Uno c'ha 10 euro e uno ce n'ha 5. No, uno ce n'ha 15 e uno ce n'ha 5. Allora fa quello 15. Senti, facciamo così. Vado prima io, poi se funziona, dopo ti do 5 euro, sì, tu lo fai anche te. Questo ci fa, va bene, dai, va bene, vai, prova. Tanto secondo me non funziona. Allora va dentro in questo posto. Passa un'oretta e mezzo, esce diventato bianco, come Michael Jackson era bianco. Allora gli fa quell'altro, ma quindi ha funzionato, dai, dammi i soldi, gli risponde, guardate, le 5 minuti che sono diventato bianco c'è già un nero che mi chiede dei soldi. No. Ovviamente si scherza,
0: e si fa per
1: ricordatevi
0: ruzzare.
1: Quante ce ne sono state di barzellette sugli italiani, francesi che cadano da
0: vero, qualche vero, parte, vero. Mille, cioè, carabinieri. Sì, insomma, ce ne sono state tante. Le bellino anche un po' ironizzare. Alla fine noi siamo una nazione multietnica.
1: Sai, io purtroppo non ho i capelli. Sai quante battute che mi hanno fatto sulle calvizie?
0: Sì.
1: Tipo, ah Madonna, cioè soprattutto mi servono i pelati. Ecco, lo indico, no?
0: Che merda.
1: No, succede, no? Quindi
0: Oreste sta litigando in questo momento, voi non lo state vedendo. Cioè, chi ascolta,
1: c'ha la fronte che penso che ci sia il Nilo lì dentro.
0: Il Nilo, non lo so, cioè, chi lo sta vedendo sulla sua pagina lo può ammirare. Chi invece ci sta ascoltando solo sulla radio, dovete sapere che quei rumori sottofondo è Oreste che sta lottando con le cuffie.
1: Sì, che poi c'è il Nilo che gli scorre in fronte, no? C'ha questo Nilo.
0: Ma c'è anche il coccodrillo.
2: Sì.
0: Il coccodrillo.
2: Come fa
1: il coccodrillo?
0: Allora, va bene, dopo tutto questo.
2: Salutare tutti.
0: Allora,
2: perché è caldo, qua
0: è caldo, qui stiamo facendo la sauna. Vi salutiamo, ma c'è da dire che io avevo messo in scaletta un sacco di pezzi belli.
2: Quindi
0: annuncio quelli
2: che vanno avanti.
0: Sì, poi vi lasciamo con la nostra musica, però quelli scelti li avevo scelti proprio per in onore anche a sì, dopo va da sé, chi fa da sé fa per tre. Però intanto io avevo scelto un pezzo dei Skin, così, perché magari avercela la voce di Skin, e un pezzo del 2008, e poi avevo messo Metallica, un pezzo anche dei Maneskin, gli Europe, perché gli Europe sono per me parte,
1: un po'
0: parte,
1: per tutti gli Europe,
0: un po' per tutti. Però gli Europe, io ecco, quando ero piccola diciamo che mio fratello ascoltava gli Europe, io essendo piccolina, lui grande, quindi io ascoltavo gli Europe rispetto all'epoca c'erano anche quelli con
1: Bon Jovi,
0: no? Come si chiama quelli lì,
1: sì,
0: con lo scheletro Eddie,
1: gli Iron Maiden.
0: Gli Iron Maiden, ecco, io gli Iron Maiden non li conosco perché mio fratello non li ascoltava, ascoltava i Queen e gli Europe, quindi io ascoltavo quel genere lì,
2: certo.
0: Quindi non ho quella cultura sugli Iron Maiden, pezzi belli come tutti di quell'epoca. Quindi vi lasciamo con questi pezzi rock e poi la nostra musica di Radio Mugello, che rimescola un po' per dare spazio a tutti i gusti, tutti frutti, come diceva Oso, chi è che lo diceva?
1: Antani?
0: Scappellamento a destra?
1: Quello.
0: No, lo diceva cosa?
2: Saluta i nostri ascoltatori.
0: Come si chiama quello col ciuffo? Elvis Presley.
2: Il video, perché tra un po' il video.
0: Allora, ragazzi, vi salutiamo. Seguite la pagina di Oreste e troverete la pubblicità, la puntata registrata sulle nostre pagine di Radio Mugello, e poi le condivideremo sulle nostre pagine social e sulla pagina personale di Oreste.
2: Claudio Giannerini.
0: Ciao, ragazzi. Ringraziamo il nostro ospite, amico di sempre, più che ospite, dai.
1: Ciao a tutti, stay rock e forza Juve, ciao.
0: Forza Juve, ma pure di calcio. Il calcio è un po' come la politica qua, Comunque il calcio a me fa schifo, va bene, lo posso dire in radio.
2: Certo.
0: Sì, mi piace più il tennis.
2: E poi vi saluto anch'io, che intanto la musica continua in metropolitana.
0: H24, sempre.
2: Perché è un caldo qua che non ce la faccio più. Vi salutiamo.
0: Con ciao ragazzi.
2: Claudia Giannerini.
0: E Oreste e Stai, grazie di essere venuto qui. Alla prossima. Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Mugello.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: soltanto. No, per dire.
1: Leva su quello che fai. Era una bambina di quinta elementare, quindi arriva e mi fa, allora guarda, ti racconto.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica,

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nell'ambito del ciclo estate sul lago, nel fine settimana un doppio appuntamento a Vicchio presso la baracchina del lago di Montelleri. Venerdì 31 luglio sarà di scena Massimiliano Miniati, attore, regista, giornalista, scrittore, una delle personalità più poliedriche e versatili del panorama artistico mugellano, che si esibirà in una pièce teatrale originale dal titolo Jay, non potevo scegliere momento peggiore per tornare sulla terra. Dalle 19.30 per cena con prenotazione al numero 333-644-2042. Lo spettacolo è ingresso libero, inizierà alle 21.30. Sabato 1 agosto si terrà la notte flamenca, suggestioni iberiche e non solo musicali, con protagonista Monia Ubaldi, attrice e ballerina romana che danzerà coadiuvata da alcune letture poetiche a cura di Villain Nitz. Prenotazione obbligatoria al numero 333-644-2042. Spettacolo a ingresso libero dalle 21.30. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Vicchio, sono organizzati dall'Associazione Eventi Eccezionali Eventi e dalla Proloco di Vicchio con la collaborazione della sezione SociCop di Borgo San Lorenzo. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival, con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi, è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti, tutti alle 21.15, ad ingresso libero, ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21.15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia, un evento in collaborazione con l'associazione Arzac. Verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali. Letture a cura di Daniela Morozzi. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Giovedì 30 luglio nuovo appuntamento a Borgo San Lorenzo con il mercato contadino. Il programma prenderà il via alle 17 negli spazi esterni della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti con i banchi del mercato e l'aperitivo contadino. Dalle 18 la giornata della lavanda con racconti, dimostrazioni e momenti di confronto con i produttori del territorio. Dalle 18 alle 19 spazio anche ai più piccoli con il laboratorio Costruiamo una locanda per gli insetti impollinatori, realizzato da Jam Lab Education. La serata si concluderà con una open jam session in programma dalle 19.30. Musicisti, cantanti e appassionati sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce. L'organizzazione metterà a disposizione l'amplificazione per dare vita a un momento di musica condivisa aperto a tutti.
3: Grandi spettacoli, visite guidate, eventi aperitivi al tramonto in simbiosi con una location ricca di storia e arte. Successo per la formula esperienziale del Musart Festival al Parco Mediceo di Pratolino, sito patrimonio dell'UNESCO di proprietà della città metropolitana di Firenze. Conclusosi sabato con il concerto dell'orchestra del coro e del Maggio Musicale Fiorentino, il festival si conferma tra le proposte culturali più originali e vocate alla valorizzazione del territorio. Apprezzata infatti la formula d'ingresso sin dal tardo pomeriggio, con grande partecipazione di pubblico alle visite guidate al parco, agli aperitivi musicali, ai concerti di allievi della Scuola di Musica di Fiesole e di formazioni del progetto Crescendo Musica Toscana. E poi oltre 15.000 spettatori agli spettacoli serali di Ben Harper, Niccolò Fabi, Alfa Mannarino, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino, proposte eterogenee per un pubblico di tutte le età. Unica amarezza l'annullamento del concerto all'alba di chiusura dovuto all'allerta meteo che ha interessato la zona.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sun.
1: Radio Mugello, estate in musica.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: banda.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. Per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche 3 ore a settimana automunita zona Borgo San Lorenzo Ronta 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com. Studio dentistico associato dottor Massimo Conti, con sede a Barberino di Mugello, cerca assistente di studio per lunga sostituzione, preferibile possesso del diploma ASO, ma non è indispensabile. Inviare curriculum via mail a drcontimassimo@hotmail.it o telefonare allo 055 84 18 288. L'azienda verniciatura a Forno Mugello di Scarperia cerca un operaio addetto alla produzione mulettista. Inviare curriculum a info@verniciaturamugello.it. Ristorante Le Maschere a Barberino di Mugello cerca camerieri, contratto a chiamata per sabato, domenica e festivi. Scrivere per essere ricontattati per il colloquio via mail a lemaschererist@gmail.com. Pelletteria Conte in zona Soterna a Borgo San Lorenzo cerca persona con esperienza in preparazione cinture. Chiamare dalle 8 alle 12:30, dalle 13:30 alle 17 al numero 055 84 56 787. GEB Inox SRL, azienda specializzata nella lavorazione dell'acciaio inox, cerca un operaio da inserire nel proprio organico 055 84 57 844, oppure inviare mail a amministrazione@gbinoxsrl.it. Famiglia di Barberino di Mugello cerca donna per pulizie e stiro referenziata automunita residente nella zona di Barberino 340 4066 358. Arredamenti Lapi a Vicchio cerca un montatore di mobili 335 7504 930. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello,

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: È 1:34.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo.